classe in partenza per Milano, c'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà terrone.